0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 2 e 8 minuti.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Usurdate.

Ma la vecchia della babosa subito disse: oh, che vezzosa! Di sta maniera non trove partito un gran resta lo marito. Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, pure le tese, pure le scuorno, anime e cuore, faccia di corno. Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo sperduto namuratiello. Ma la padella che stava deposta, la chiamai e faccia

avete visto te sante talose, te palaie, raie petrosa, sare che niente c'è da chiate, scurme tutte alletterate. Pesce palumbe, pescatrice, scorfano, cernia e alice, mucche ricciole, muzze mazzume, stella, luzze e sturione, merluzze ruongale e murene, capi d'uoglio, orche e balline, capitune, aglie, renghe, cefe

0: va cantando se lo premone.
1: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Giacomo Rondinella, Maria Marie.

zitta zitta, doce doce, t'aggia di te voglio bene. Zitta zitta, doce doce, io to voglio far

batto cor un piede, non capisco niente, sono a mezzanotte, tu non durmi ancora, aspetta me. Zitta, zitta, doce, doce, taccia di, te voglio bene. Zitta, zitta, doce, doce, io te voglio, fa capire. Sono veramente innamorata, non esiste. Te ne peccato quando sto vicino a te. Ah, amore, zitta, zitta, dolce, dolce.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Maria Paris, Tarantella Internazionale.

0: canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Mario Abate. Viena, manzuonna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Sergio Bruni. Roselle Maggio.
2: Quando stai fuori sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così da cialeggia, fino a Roselle Maggio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante.
1: Angela Luce, o mese del rose.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 3 e 5 minuti.
1: Costa, napolitanate.

0: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che mi parlate.
1: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare anche la finestra tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare anche per capire, piano piano come una carezza, con sto beccuccia così picciarilla. Vado a mangiare se vasa a pizzichilla.
2: Si fosse un canario, un gardillo.

0: lalla, che lalla, che lalla.
1: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
2: Giacomo Rondinella. Na sere maggio.

0: o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni napoletane, note eterne.
2: Mario San Marco, o solo mio.

la ballamma sa tarantella. Scusate se ho fantasma, tu passata, improvvisamente a casa e

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra la melodia senza tempo.
1: Roberto Murolo. Me son briagate sola.

Domenico Modugno. O caffè.

inglese si scorda tutte si bene a sapere spesso che re che bello caffè sulla Napoli sanno fa e così si spiegato perché capo tutta giornata una tazza buonata saccata si scarpa se bevo caffè bevero caffè se trova scusa chi lo offra una denata lo offra a me nessuno dice no perché è un'offesa so già sei tazze son gappene tre ma mentre faccio conto un amico mi chiama e

casa sente per sta città. È un nervoso nervoso con me, ogni tanto so va a piglia. Come nasce tu sento bebè, carici, buen buen, un qualche caffè. E l'inglese si scorda tu te, si viene a sapere, spesso che re. Ah, che bello caffè, sulla Napoli sanno fa. E così si è spiegato perché

0: canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Gabriele Vanorio. Mandulinata a Napoli.

vedo tutti la voce che affrontano bene, un momento più in cielo, la nuvola senza.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 4 e 6 minuti.
1: Aurelio Fierro, a Luciana.

0: Canzoni napoletane e Stelle Napola.
1: Giacomo Rondinella, silenzio cantatore.

0: canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Anna Magnani. Aggia perduto o suon.
2: È notte chi ne si è addormuto male, ma sto scettata e spasema sto cuore, e voce notte si so fatte rare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, scrivami.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gilda Mignonette. Povera serenata.

caroce roce mi fa sospirare. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà per sto chienire, impazzisci oggi la diera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantaniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà.

poi Bocca Rossa che sfizziete va sa. Sino a Popate è tutto vicinato, sospira e fa, ah, sei una bontà. Tu si impasta di mele e fronne rose, sti fosse dell'infaccia mi fanno sfranzia, e dopo l'essere a 3000 vasi, 3000 vasi, che felicità. Tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chi ne scema un po', si bella assai e chi sta a mie se guai, sospira e fa, ah, sei una bomba. Tu guardo usarti tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilette, e ho sto rondiello che faccio che fungillo, sospira e fa, ah, sei una bomba.

0: Ho i bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Alberto Amato, Usilla.

Sin dall'ombra s'abbandona un compassone, tra la canta la canzone di sirena. Pittore che può pittà, poeta che può cantà, cielo che paradiso che sta città. Tutti la canzone di mente, e Maria sta ingenerita di braccia, m'è caduta e m'ha passata.

varie, senza le rute di braccia, me cadute, ma passate malavita, sì. Poi non stamma santi, poi stella lì sa sapere, non c'è stanno

0: non costano ma più qualità.
1: Stefano Ferruzzi Orchestra, Parola Innocente.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Mario Trevi. Dici d'incello voia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 5 e 8 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Enzo De Muro Lomanto. Palomme in notte.

0: Canzoni napoletane. Tradizione e sentimento.
1: Ferruccio Tagliavini. Coran Grad.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Sergio Bruni, Sonna Mare Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, A prima innamorata.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Fatima Robbins. Una voce, una chitarra e ho poche luna.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Gloria Christian, a gelosia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 6 e 7 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Annamorata mia.
2: Enzo De Muro Lomanto. O solo mia.

0: tu calda casa amore, stando fresca ricchia amore.
1: Canzoni napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
2: Ferruccio Tagliavini, ite vorria vasà.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Roberto Murolo, Fontana all'ombra.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Michele Salpi, Over Innocent.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Giacomo Rondinella. Passione.

Più lontano ma stai, più vicino ti sento. Chissà che sto momento tu accappi.

E nessuno fa niente per senza niente, questo l'ha detto pure Giuseppe Garibaldi. Garibaldi combatteva, combatte pure tu. Hai ragione, la vita che sei, è una morte, è un combattimento, e chissà quanta battaglia stai facendo. E sennò come si sp-

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 7 e 6 minuti.
1: Vittorio Marsiglia. E non sta bene.

0: cosa tu.
1: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
2: Enzo De Muro Lomanto, Pusillaca.
3: Dindana varga rimma passa mora, o scoglie frisio sotto luna chiara. Stammo po' prima vota ancora, amanno c'è un silenzio.

e poca poca han già portata allora sotto l'argente che sta luna chiara. Guardateci da terra che sbrannò

0: Vittorio De Sica, Tarantellucce.
1: La casarella pittata rosa, coppe camaldo, urrieta nera, picciorinella, o sposi a sposa.

0: allo gipello, fugate su, quarutia nepta, piantata te, sta faccia bella, miese il lanzone, spasa per l'astica, vorrei vedere, vorrei nascondermi quando passasse, per fava santa,
1: sette,
0: quando

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Ferdinando Rubino, Acquaioli e Mergelline.
2: Just on a banquet.

questo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che è geluso, però non te ne sangra in te vena, e sì che è lunga con mano stacchina, ma Carmenello guarda

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Tito Schipa, Voce Notte.

0: buonanotte, Marisha.
1: Canzoni napoletane. Accordi che toccano il cuore.
2: Beniamino Gigli. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 8 e 7 minuti. Canzoni Napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Mario Trevi. Paese mia.

oggi saputo che tu vai di cenna, che me ne son decisa in demanda, e che fai bacio per compassione, si mangi noi che vede che vergogna.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione, passione.
1: Tito Schipa. Napoli, canumore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Enrico Di Mazzei. Perché?

la giudizia cusci signor Calante, cantate pure voi che non fa niente.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Franco Ricci, Santa Lucia.

mi fai parlare solo come un pazzo. Tu preferisci la neve e lo stupore che batte, pulsa e palpita d'amore. Vuoi partire per scia?

po' trovi scesce, povera a te, i discassesci non ti compresci, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piangia fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo un cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna, sai?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 9:05.
1: Isabella, ti ritumba.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Roberto Murolo, Occhio Carragionate.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napolitana.
1: Sergio Bruni. Cor ingrata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Tito Schipa. Canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Beniamino Gigli. Voce notte.

ha fatto una pigna, ma con gusto e piacere. Ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma prendo con tutta, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi fa compare.

0: Canzoni napoletane. Sia magia, ra vita mia.
1: Renato Carosone. Maruzzella.

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Bruno Venturini. Qui fu Napoli.

Carlo Buti. Roselle Maggi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 10 e 7 minuti.
1: Roberto Murolo. Dove sta Zazà?

0: Canzoni napoletane, la tradizione partenopea, con i suoi capolavori musicali.
1: Consigliali Ciardi, Omar Emergellina.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Tito Schipa, Lontananza Mare.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Franco Ricci, Lontana a te.

Enzo De Simone. Non è Carmela mia.

amore. La voce amabola tremba con l'aria, ma tutti nudo non può vendere. Cazzo sta fendola, cazzo sta brocia, s'ha incantato l'uomo da fare un male.

suo marito in galera, Carmanello non è maritato, non è maritato, non è maritato. Ma se ne sa parole impignate, Carmanello l'amore non fa, l'amore non fa.

0: Costa, Oilì Oilà.
1: Come quando dovevi

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 11 e 6 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Giacomo Rondinella. O sole mia.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Jimmy Roselli, Notte Lucente.

0: Totò. Miss, mia cara Miss.
1: La incontrai per caso a Messina, proveniva da Cani Gatti. Prese posto sulla littorina che partiva gremita quel dì. Al mio sguardo ben chiaro e palese, non rispose né no e né sì. Allora io, col mio nobile inglese, sottovoce le dissi così: Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scavama fosse che moro per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu, dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che. La baciai, mi baciò, ci baciammo, stretti stretti abbracciati così. Per un'ora e tre quarti filammo, ad un tratto sparò mezzodì. Poi mi scrive una lettera al mese e mi dice: mio caro Mimì, io rispondo al tuo nobile inglese, ma però non riesco a capire. Miss, mia cara Miss, non vuoi palle se io divento per te. Miss, mia dolce Miss, scava ma fosse che muore per te. Perdonami se cantoti quell'aria che sei tu. Il cantico dei cantici nel blu dipinto di blu. Miss, mia cara Miss, faccia scommessa che io mi sposo a te. Miss, mia dolce Miss, io voglio il bis e tu lo sai di che.
2: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
3: Tito Schipa. Coran grata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriella Ferri, La Pansée.

tanto caro glielo darò. Quando si sarà mosciotto, io me lo conserverò. Ci ha tre petali tesoro e ognuno ci ha un pensiero. Un momentino, per favore. Sono petali a colori.

scivolacchi intorno a me perché mi scivolacchi intorno perché poi appoggi sulla mia spalla con il pietto e la panzella. Io divento un mammalucco, poi ti vaso sulla bocca e mi sembra un momentino, ha detto, per favore, mi sembra un trick track.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Ferdinando Rubino, Roselli Maggio.

0: Francesco Albanese non la pensa proprio più.
1: Quanta volta m'ho incontrata

0: la cosa per pizzica.
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Roberto Murolo, scomunicato.
3: Ta ricordo t'aspettava din da chiesa do Gesù. Tu trasivei, sospirava, sospirava pure tu. Poi veniva leggia leggia, t'assettava a fianco a me, che teneva sempre a seggia, preparata già.

fatta croce, voglio bene sempre a te. Ma sto mondo com'è triste, chi poteva immaginare che in ta casa Gesù Cristo mi veniva.

Io mo so scomunicato dinta chiesa do Gesù. Da che tu mi hai abbandonato non c'è trasse proprio più. Ma tu no si sempre stessa, tu si sempre che là, che ti sienta ancora a messa.

nessuno è più fatica a sto paese, son garzette e pianta soseccata, a gente non ragione già un mese, sta cosa non può chi, non può chi.

Da Carmella si è salvata, ogni dune ha fatturata, un uvasa che se dà, yam yam, maresciam.

buone concette, mine che fa scala, Vicenza e Cina sono tutte miese, o farmacisti aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla.

0: qua parlando. Pure voi vai ta cura, buonanotte maresciam. Pure voi vai ta cura, buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam.
1: Canzoni napoletane, voglia a te.
2: Giuseppe Bellantoni, Luna Cortese.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 12:07.
1: Franco Ricci, a figlio rugafattiere.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Lina Resal, Suspir i Capmont.

madre brillante, ma chi tu vuoi, non è più silente, io vorrei fuori.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giulietta Sacco, con la senza mamma.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Tito Schipa, nonnetta armela mia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole, con un clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Angela Luce, Anima Nera.

0: si non fa, si non fa, si non fa, ma te na butta, na butta, na busse, te na busse che ciccia formaggio, non te no coraggio, nemmeni parla.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Gabriele Vanolio, coro signor.

nu poco chiova e na tu poco stracqua.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Gabriella Ferri. Mare chiaro.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 13 e 5 minuti.
1: Mirna Doris, ucunti Maria.

0: Canzoni napoletane, tutta per me.
1: Valentina Mastrangelo, canzone marinara.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Aureliano Pertile, Num Scetà.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Mario Trevi, tutta per me.

ma cosa che già fa? Ma sanno rassegnare, io senza che non posso più campare. A sta Luciana che passa e spassa e sciallenza, per tenessa, per la

0: Tanis.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Mario Abate. Dui Paravisa.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Giacomo Rondinella. Ite vurria, vasà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 14 e 7 minuti.
1: Veronica Dei, il bersagliere.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Fernando De Lucia e Carlo Saba, Serenata sorriente.

poi sulla sera cada braccia Napolo una guardata sua e poi tu basta la fucina splendida la voce del tutto la voce catapiglio ogni momento non so chitarra e non so mandolino e ho sola.

la taglia un paradiso e taglia paglia sullo te dice la voglio cantare. Qua parte il nuvolo con barca all'estero.

a zoi calista all'occhio ma può leggere a tecca di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che nostra ci avvicina puntualmente, e smania, e desiderievo.

la musica, la taglia un paradiso, che belli inferno, che cupilla, che leggerezza. Le bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: carra stupida femmina, amore tuo sacro, sacro.
1: Giuseppe Di Stefano, o Mesere in Rosa.

diesel ne scorda chiue della sera, senza rugiore che la trezza nera, senza un aniello che la manecera, core cabruzzo.

che succiorette e chi ne sa per niente, saccio che non mi ha fatto torimente, io pure cui ho le data al nutanente, ma non mi importa, non è come viene.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Gabriele Vanorio, Hazinger.

se ne va smargiassa per tutta la città. O Sarracina, bello aglione, o Sarracina, o Sarracina.

O Sarracina, o Sarracina, bello l'aglione, o Sarracina, o Sarracina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 15 e 5 minuti.
1: Mirna Doris, a città e pulisce nella.

mo te porta a Margellina, sembra che non viene fretta, verso 5 la mattina, quando traffico permette, ti è permesso tutte cose, no, perché ti rudo dritto,

0: Canzoni napoletane. Armonie senza tempo.
1: Angela Luce, Mala Pensiera.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Daniele Pace, Piccerè.
2: Piccerè, quanto è grande st'amore per te. Quando te becca passa, ma sento tutto sopra.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
2: Gabriele Vanorio o Marianariel.

Per esempio, a ieri il verne lui si sima bittesate, ma non pezza non durate, già sapeva mi sa. Ma portava un sarpino, piccerillo, che lo vedo che sandillo si fermava a guardare.

strada vostra, stamma via, una bestia se la fina, che va forza, va forza, ma c'è la stuga non mi ora, da patano surda di ella, a un bello muratiella, la giundite sussirà.

0: io ti ho schifato, non mi fide su portà.
1: Roberto Murolo, Pusillga di Ruse.

0: aperta o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora un frate, persiana ascesa o frate se ne è asciuta, e appuntamento è sotto perculata, stamme già attenta o segno convenuto. Barcona aperta c'è sta ancora un frate, persiana ascesa o frate se ne è asciuta, e appuntamento è sotto perculata.
1: Canzoni napoletane e note e una musica eterna.
2: Tito Schipa. Ite vurria, vasà.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Enzo Del Forno. Mandolini Santa Lucia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 16 e 6 minuti.
1: Tullio Pane. Funiculi funiculà.

anni nemmen sagliette, tu sai a do. A do, stu cuore ingrato e chiù dispiette, parmen un po'.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Enzo Fusco. O paese do sole.

0: tutte.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Gianni Poggi, voce in otto.

Sergio Bruni, a Sunnambula.

0: ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827, e su TV Sat sul canale 646.
1: Fausto Cigliano, Napoli e Sorrento.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Lusingame.

vorria sapere che si merita, facita sembra faccia amareggiata. Ma voi quando è più brutta va facita, più bella l'occhia mia va presentata. I mono saccia si va na corgita, ma questi modi friggita nozzi che è parita, sotto tenito zucchero e la coppa marsita. Ma è tanto che ha già avuta,

0: vita, ma è tanto che già avuta, è tanto che già girà, codoce sotto la faccia, fino a mocca ma d'arrivà.
1: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
2: Giacomo Rondinella, statta vicino a me,

0: Canzoni napoletane. Ascolta con Smart Speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Armando Gil. O quattro maggio.

Mario Abate, tutta per me.

e a Mario. Ovash.

La mamma dice, la signora mia, a sto quarto piano non si ha mai. Io fatto dice, quanto certo Dio, in Gianna Terra c'è sta buona assaia. E intanto la figlia che la bella sina, lo sta con l'ora quando si ammarita.

ieri sera mi sono appiccicato, quei genitori miei hanno ragione, papà è pronipote titolato, dice e andrà a fornire questo basone, ma i pezzi che con due occhi brillando, c'è una cavallo pure durignando. No, tu lasci tutto e fasci, in Arezzo, e a meglio Arezzo, Gesù signor, tu vado a nostra asce, Gesù signor, ama ben dagli asezzo, quando fatto che la figlia, è una vera meraviglia, capisci bella è nata là.

0: meraviglia, la più bella è nata là.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Gioacchino Gitto e Roberto Negri, Corangrada.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 17 e 5 minuti.
1: GG di Giacomo. Guaglione.

0: Canzoni napoletane. Tu sei tutto per me.
1: Gabriele Vanorio. Era de maggio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gloria Christian, apru testa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Giacomo Rondinella. Torna.

Tanto voglio nata voti in dasti braccia, quella casina un po' da caggia fa. Voglio che stuo

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Tullio Pane. Desideri sul.

Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizia di vasà. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà. Per sto chinir impazzisce o gelatiere, un ragioniere non riesce a ragionare, un cantiniere sciacquando un bicchiere sospira e fa. Ah, sei una bontà. Non ho vire con barbiere, non sapono, guarda te. Mentre il cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizia da vasà. Si una pupata è tutto vicinato, oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bontà.

0: te va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bomba. Questo occhio nero impazzisce o gelatiera. O ragioniere non riesce a ragionare. O cantiniere sciacquando un bicchiere. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Non ho vita con barbiere, non sapono, guarda te. Mentre il cliente a coppa seggia somma e dice: ma chi è? Quando passa mi fai venire una mossa. Ho le bocca rossa che sfizzi e te va sa. Si una pupata è tutto vicinato. Oh, oh. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Sospira e fa. Ah, sei una bomba. Sospira e fa. Sei una bomba.
1: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
2: Armando Gil, Barcaramore.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Tito Schipa. Me son briacate sola.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 18:06.
1: Aurelio Fierro. Ti è piaciuta?

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Gino Campese, la Luisella Tiritombà.

0: Roberto Murolo. Agata.
1: Io mi metto ste cadenti in bocca per non fumà. Non ci vedo e non mi accatto il lente per sparagnare.

e a 3 anni tengo sempre un capo, non c'è che fa. Sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore, mo si è fatta verde chiaro, era un abito di papà, e mi ha detto custodore, non lo posso arrivare, l'ha già troppo arrivata, vi consiglio dove io

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè. Venga a casa e non ti trovo, o portiere te una chiave. Dove andate? A feste e ball. Mi commuovo e penso che ti faceva parte del tutte sere insieme a me. Ma mi faccio

0: Ascolta canzoni napoletane in FM DAB presente in Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1: Giacomo Rondinella. Ma la femmina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Domenico Modugno. Soul, soul, soul.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.

0: streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Tullio Pane torna su Rient.

Santino Tedone Pippo Caruso. Il Spingolo francese.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Nuccia Bongiovanni, Biondolel.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 19:06.
1: Aurelio Fierro. Guaglione.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Carlo Buti. Tutte sera.

questa voglia indovina tutto il pensiero che stanno in capacità. E non parenta gran signore, che ha nato poca mora, e tu sarrai in un re. Vatti noi, signore, non mi

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gilda Mignonette. Con la senza mamma.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Peppino di Capri. Mi chiama Amora.

0: Canzoni napoletane. A voce rocore Napula.
1: Tito Schipa. Anam e cor.

0: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
1: Terra banchina, quando emigranda, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando solo ricordi sta città rindogola, a speranze di tornare, sa portano in

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 20:07.
1: Enzo Romagnoli, Acquaioli Margellina.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Roberto Murolo. Num Chatà.

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Enrico Caruso. O sole mia.

molto più grave sta famosella. E tamba sì, ma bolla pure sta Lucianella. Io vero tutte tante, sono cagnata, ma

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Beniamino Gigli. Dicite in cielo voi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: Non cambia lo scenario meteorologico venerdì sull'Italia, con ancora la presenza dell'anticiclone che non permette alle perturbazioni atlantiche di avanzare da ovest. Avremo maggiore umidità e nuvolosità sulla parte occidentale, specialmente nord-ovest, Toscana, Sardegna, ancora presenti degli annuvolamenti ma in un contesto asciutto. Più soleggiato invece sul resto d'Italia, con un po' di variabilità che potrà insistere ancora sullo Ionio, tra Bassa Calabria e Sicilia orientale, specialmente Ragusano e Siracusano. Altrove più sole con clima sempre tardo estivo, le massime infatti supereranno i 23-24 gradi un po' ovunque, con punte anche fino a 27-28 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
4: Giorgio Scotler, Io, la chitarra a luna.

quasi più, chi nata cagna, e già che tu sei nata cantatore.

sì, che sto qualcuno fosse amore, cagna con amma di,

0: Canzoni napoletane. Riscopri l'anima di Napoli attraverso la sua musica e le sue canzoni che parlano al cuore.
1: Domenico Modugno, resta con me.

0: o prima l'ora ti passerai per me.
1: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
2: Bruno Venturini, quan tramonto sul.

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Sergio Bruni. Palomme notte.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 21 e 7 minuti.
1: Roberto Murolo. Mariannì.

0: Canzoni napoletane. Emozione, tradizione e passione.
1: Vittorio Parisi, Killer in Rose.

costantemente un lume e una figura. Lei mi fa segno e dice, sagge, viene. A letto non si sente più sicura.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Giacomo Rondinella, Reginella.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Fred Bongusto. Statti vicino a me.
3: Accarezzami come cielo, accarezza luna.

0: Linuccia Bongiovanni. Che m'è imparato a fa?
1: Tu che m'è imparato a fa? Che chi si vede a ti?

errore a pompa, mai nessuno ha giurato.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Domenico Modugno, tu sei una cosa grande.

tre anni o porto sempre a casa. Come va a fare? Sto vestito grigio scuro si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà. E marito musatore, non vuoi pozzare a raputà, l'aggio troppo a raputà.

ho ridotto il pasto giornaliero sempre per te. A mattina un bicchiere d'acqua senza caffè, vengo a casa e non ti trovo, o portiere te ne chiamo, dove è andato?

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
2: Gastone Limarilli, Anima e Cor.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Sergio Bruni, A Libertà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 22 e 6 minuti.
1: Gennaro Amato, Usciumec.

0: tutti i filosofi vengono a cungere le scarpe a domenica. Chi va, chi viene, chi slate, chi esce, o bisognista a me ciume cresta. A ieri venne una filosofia, su me, ha cungiato questi scarpe, orrete. Su me, quando è provato, si convirta. Appena che già tanto mi ha figlio. Sentite, ma santo, voi mi piace da storia. E siamo lì da tanti varoni, che ti potremmo subito scusare. Marito, mi sembriaca tutte le sere. Voi una sera che sta aspettato sotto la yard. Appena ho venuto, ho dato quattro costolate, a così chi lavora. E i vaga senza elettrica, chi è stava a te? Noi lì, che bella stanza voleva la chiesa. Più tardi venne una vecchia che tenne una crusta di un cantone e tenne una figlia che ne fa fuori. Su me, ma ti tomano pari da cazzi scarpe, all right. Su me, io ero come un durato, signor sì. Se la merita, eppure c'è stata una femmina che fa buio. Allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sposare. Io le dicevo, facciamo una ricca, che voglio avere. Se allora appena sento che questa merita, su me, eccomi. Non me ne si dà donata che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sposavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roba, senza ciumarino. E sta via fuori, na cazzai. Stamattina è venuta una figliola che è vesto corto corto. Su me, i scarpini sono nuovi e mi fanno male con me che, per favore, mi allargate un poco. All right, saluate i scarpini e stendi su una gamba ingoppanata. Tanto Crispino mio! E lo guardava, sonniava e sospirava. E i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che se l'ha buona allargata, si mise i scarpini e se ne chiude. Ah, quanto era bello, ma tutti i figliola stanno facendo parte con me. E per tutte le strade sento sempre cantare. Oh, su me che se l'ho ma
1: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
2: Claudio Villa, torna.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella. Na voce, na chitarra e ho poche luna.

voglia bene tanto, tanto bene. Lontanate in un pozzo più campà, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. A bocca tu s'accosta più vicina, e tu ti stringi a me più appassionata.

0: Teresa De Matienzo, i palloncini.
1: Capita, sta in buttone, forse che la mamma

fate una frizia d'un dettaglio.

0: all'ultima, la coppia e palloncine con Cavala.
1: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Vittorio Parisi, Maggio sì tu.

piena attrice, innamorata alla cantà. Canta, canta, capo d'amore, passa in un moro. E chi ha voluto fare, la fandrin di pena, guardando a giù, faccio di giù.

ma quando rosa suorlo mi portasse, e quando a stella in cielo tornai a sospirare, a chi qui tanta ingrata, la disastra, a Giovanni Bahar.

lo fai sospirare, niente giardina la piana, si tutta casa torna, quando la torna. Vaggi chiamata, vaggi aspettata, ma sa malvare, ma sa

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Gabriele Vanorio, Santa Lucia Lontana.

0: scusate, giovino, io so bisnonno. Si è tornato proprio molto ospitale. Ah!
1: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Mario Abate. Palomma.

Aquilla carciuraica di sposare, una casa d'affittaio in coppe quartiere, e poi truccata di mannava, mi è

0: Ria Rosa, l'americana in Napoli.
1: Oh yeah! Sono stata a New York! Grandissima città! Capazzo Pudia! Alright, è bella è quella! Marita Bambara! Ringo Street, Faro Street, sono Bush, il Bush a te, col fattore che sei ritto, ma con

Oh yeah, tu la mani a pezza, e se la fai mi sta, può farla da sopra. Però, o solo canta a calla, la non lo può trovare, può cantarlo che si passa, può farci successo a che, e farà quando passa 5 pezzi, basta, basta.

vive sentimento. Una coppia innamorata una cert'ora sapeva a Margellina appuntamento. Chi lo vesuvi ha visto da lontano o marga spattiva chiaro chiaro mentre descogliora.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Sergio Bruni. Mariannì.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 ottobre. Sono le ore 23 e 8 minuti. Canzoni Napoletane. Tu si na malatia.
1: Enzo Romagnoli. Russulilla.

Vas a can jus qui mus puta que fam de fa. Troppo fogus lo ghiaccio, cosa va a scordar. Tanto scuro chi neva ora senza

ma se c'è chiuso qui posso un buso che vanno fa da danna scusa che porta chiuso senza scusa. Ma se forse la morte cancellerà, dove sta

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Domenico Modugno. Strada anfosa.

Quando esce rosso vuol dire che è andato tutto bene, il matrimonio fino che è una bellezza. Se poi il melone esce bianco e diciamo pure quasi cetriolo, e allora ve lo immaginate un po' che schifezza di matrimonio è uscito. Qui e non c'è niente da fare. Comunque sentiamo cosa dice l'amico Pasquale a Giovanni lo sposo, il

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre, è mezzanotte e 5 minuti.
1: Gloriana, t'ammurriata palazzo.

0: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Canzoni napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Ascolta Canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
3: Canzoni napoletane, ogni nota è una magia.
1: State ascoltando Canzoni napoletane. Canzoni napoletane, in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni napoletane.
1: Canzoni napoletane, emozione, tradizione e passione.
4: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
5: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
6: Giuseppe Valdengo, Avucchel.

quando arrivo non so e niente lo sta quando sei sposato a chi lontana te sospira e piange se stai lontano tu dal luogo suoi fino a pensiera vanno a si ammazzino notte e giorno

la piccerillo fu fatta carezza, grezza e cerchete dalla figura, da ogni malattia e paviezza, guarda notte pure dentro scura, vai giovanottiello coi compagni, vai a filo nasca.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giacomo Rondinella, Uguattimaggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 ottobre, è l'una e 5 minuti.
1: Sergio Bruni. Me son briacate sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Maria Paris. Passione.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Giacomo Rondinella, Male pensiera.

0: Floriana, a guardaporto.
1: A guardaporto, bella professione, sempre che la scopa è con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere, chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre mensi la trassa, ma vedo frisca frisca e panettassa. No, sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Lui e papam, chissà si lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5%, l'annerinde rienta, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che l'utente faceva le porcherie, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiama certamente, mi chiama sempre.
2: Carmela!
1: Ai!
2: Carmela!
1: Ai!
2: Fammi salire tuo marito.
1: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvrachier. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatadello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
3: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
4: Sulle sulle me ne vacca, senza manca un pensiero.